città sono soffiati dei clero e il consiglio cittadino della

0: E accusì fine a storia d'Orlando, ch'a sunava e sunava, e usango d'indaricchi ci niceva. Dio mi perdonerai, oh mi perdonerai, corpa di la guerra si la gente ammazzai. E accusì fine a storia d'Orlando, ch'a sunava e sunava, e usango d'indaricchi ci niceva. Dio mi perdonerai, oh mi perdonerai, corpa di la guerra si la gente ammazzai. E
1: Ah,
0: accusì fine a storia
1: maledesse.
0: d'Orlando.
1: Ah,
0: Che suonava e
1: quali strazi mi
0: suonava,
1: procura la
0: e
1: musica di
0: usango
1: Chopin?
0: d'indaricchi ci
1: E che peso
0: niceva.
1: l'esistere?
0: Dio mi
1: E il tempo che non
0: perdonerai,
1: passa?
0: oh mi
1: Li devo
0: perdonerai,
1: dare senza
0: corpa di
1: amore
0: la
1: o
0: guerra si la
1: amare senza
0: gente
1: dare?
0: ammazzai.